0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Yes, yes.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Yes.
4: Renault.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Yes, yes.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.

0: Black Eyed Peas, Ozuna e J-Roll Soul con Mamacita dal 2020 ed ora in redazione dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina e buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 10 morti negli ultimi raid in varie regioni. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è dichiarato pronto a incontrare Putin a margine del vertice del G20 di Miami. Mosca però esclude questa possibilità. Il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che un incontro tra i due leader in occasione del G20 è impossibile, ha ribadito che un eventuale faccia a faccia potrebbe svolgersi soltanto a Mosca. Il Cremlino ha inoltre precisato che non è ancora stata discussa un'eventuale partecipazione di Putin al G20. Tensione in Medio Oriente, gli Houthi dello Yemen e alleati dell'Iran hanno assunto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata dagli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. Veniamo in Italia. Dopo le celebrazioni del record di longevità e le tensioni sulla legge elettorale ad agitare il fine settimana del centrodestra, arriva il pressing della Lega su Strade Sicure. In Commissione Difesa della Camera è ferma ad aprile una risoluzione del partito di Matteo Salvini per impegnare il governo a rafforzare l'operazione che impiega le forze armate per presidi di prevenzione e sicurezza. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci è durato circa 10 ore. Il colloquio alla procura di Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna sentita dagli inquirenti come persona informata sui fatti, ha più volte sottolineato di non essere a conoscenza dell'attentato e di voler difendere la propria rispettabilità e quella dei figli, dichiarando di non voler accogliere l'ex compagno in casa neppure in caso di concessione degli arresti domiciliari. Avrebbe inoltre ricostruito con gli inquirenti l'attività finanziaria dell'imprenditore e il rapporto dell'indagato con il giornalista. Fine settimana ricco di avvenimenti sportivi. Partiamo dal calcio. Nella quarta giornata di campionato, Cagliari Corsaro a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, Genoa e Frosinone si dividono la posta 1-1 e all'Olimpico il Milan rimonta la Lazio 2-2. Oggi altre 3 gare: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1, a Madrid pole position di Lando Norris su McLaren, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP, a Misano Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica. Infine pallavolo, l'Italia fa il bis agli europei di volley maschile e a Modena batte 3-0 la Grecia dopo il successo all'esordio contro la Svezia. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.

a questo momento 7 del mattino. Buona domenica 13 settembre da Raul, insieme fino alle 9 con Andrea Cimino in regia, chiaramente con tutta la grande redazione già sveglia da un paio d'ore per questo grande programma che conclude questa bella settimana. Sono il primo, insomma, ad aprire l'ammiraglia per raccontarci un po' come è andata questa settimana e poi i buoni propositi per la prossima, ma soprattutto concentrandoci su quello che accadrà in questa domenica. La musica arriva, Peggy Ewan e Rastar con Woman.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Tap, Spain, Below. Lenny Kravitz and Low con Vasco Rossi, manifesto futurista della nuova unità, e ancora Peggy Lara Stark con Woman. Questa è Radio Kiss Kiss, una bella mattinata, questa bella domenica. Dico bella perché? Perché ragazzi, stamattina per la prima giornata, insomma da ieri, non ho dormito con l'aria condizionata. Cioè a casa mia era tipo frigorifero, lo racconto sempre, quelli che magari avessero acceso la radio in questo momento, sì, per l'intero mese di giugno, luglio, agosto ho raccontato quanto è venuta la bolletta, perché H24 so che fa male, ho capito, io soffro il caldo e quindi generatore di corrente a palla e quindi casa mia veramente un frigorifero. Stamattina mi sono svegliato gelato e ghiacciato, che l'ho lasciati accesi anche ieri sera. Da questo ho capito che oggi ufficialmente a casa mia si spengono i condizionatori, oggi 13 settembre. Mi ho programmato dallo smartphone direttamente adesso e quindi ho spento tutto perché veramente sono gioncato di freddo. Detto questo, invece, voi che fate in questa bella domenica mattina? Scatta l'appuntamento Where Are You? Molto semplice. Dove ti trovi in questo momento? O cosa farai tra poco? 347-490-0042. La redazione al completo. Signore e signori, aspettiamo i vostri messaggi sulla vostra domenica. Faccio un esempio. Che ne so. Ciao Raul, sono Andrea, sono di Milano. Adesso sono a casa, sto dormendo, però vi scrivo questo, anzi vi mando questo messaggio, che ne so, perché più tardi a ora di pranzo festeggio il mio anniversario di matrimonio con mia moglie. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Federica, le mie vacanze cominciano adesso, io sono di Procida e più tardi vado sul mio catamarano destinazione Maldive. Tutta gente insomma molto povera, molto low profile. Oppure ciao Razzo, no, Sabrina, che ne so, solo di Palermo, e oggi è una bella domenica dedicata allo shopping, vi voglio fare un bel regalo, mi regalo un tennis di diamanti. Ecco, sempre per rimanere in 347 490 0042, le vostre note vocali. Da questo momento in poi la più bella sarà premiata.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
8: Renault.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Kiss, kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio

0: Sol su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia, buona domenica da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Allora, la domenica italiana offre tante cose, soprattutto quella di settembre, la domenica settembrina, mettiamola così, no?
1: Sì.
0: Ci sono tante sagre, appuntamenti un po' in tutta Italia o tanti eventi legati a che tradizioni contadine, no? Per esempio ad Asti è una domenica in cui torna la cucina contadina,
1: sì.
0: Vive anche oggi uno degli appuntamenti più caratteristici dell'anno, il Festival delle Sagre Astigiane. Piazza Campo del Palio diventa praticamente un enorme ristorante a cielo aperto.
1: Sì,
0: allora, agnolotti, polenta, bolliti, selvaggina e anche vini del territorio. Sai, le temperature iniziano a abbassarsi,
1: sì.
0: Il vino rosso ci sta pure, no?
1: Però cioè, ci sono anche i carri, la sfilata storica con i figuranti, i carri, vecchi attrezzi che raccontano com'era la vita prima.
0: La vita di campagna, no?
1: Sì.
0: Bello. È una di quelle feste in cui non vai semplicemente a mangiare, ma entri per qualche ora nell'Italia, diciamo, di generazioni fa, no? Poi c'è a Chiavenna invece.
1: Sì.
0: In Lombardia questo weekend aperto, cioè, c'è la sagra dei crotti. I crotti sono cavità naturali delle montagne della Val Chiavenna nelle quali circola la corrente d'aria, il sorel, no? Che
1: infatti
0: mantiene la temperatura e umidità abbastanza costanti.
1: Infatti per secoli sono stati utilizzati per conservare vino, salumi, formaggi in maniera del tutto naturale.
0: Ah sì, frigoriferi naturali, bel paese,
1: sì.
0: Ventilato ma bello. A Gragnano, la città della pasta, si celebra, no, la pasta IGP con visite, pastifici, degustazioni, incontri dedicati alla produzione. Insomma, veramente l'Italia offre un sacco di cose legate all'enogastronomia.
1: Sagre, feste, bellissime.
0: Certo, state andando in uno di questi posti, avete altri progetti, condividete con noi anche la domenica fuori porta, va bene? Vi aspettiamo in cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss.

0: con Where Is My House Band su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, Cartoline d'Italia con Max
1: e la Leti.
0: Questi siete voi che ci raccontate la vostra domenica. Buongiorno Michela.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, Michela da Vicenza.
1: Ciao Michela.
2: Ieri bel giro in moto nelle nostre bellissime Dolomiti.
1: Oh,
2: e oggi
1: bello.
2: Camminata mattutina e poi relax e tanto sport.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti e Kiss Kiss da Porto Turistico di Manfredonia.
4: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
4: La mia domenica è a lavorare le pietre per il mio piazzale nuovo a casa.
0: Ce l'hai anche tu un piazzale a casa?
1: No, non ce l'ho un piazzale.
0: Ti manca?
1: Quello mi manca.
0: Un piazzale, cioè, che bello. Vabbè,
5: buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
5: Peppino, trasporto pane.
1: Ciao Peppino.
5: La consuetudine, lavorare. Max, kiss kiss a tutti. Buona domenica.
1: Grazie, kiss kiss a te.
0: Una buona domenica particolare. No, ci teniamo a salutare in particolar modo i lavoratori, o come diciamo noi,
1: i lavoranti
0: della
1: sì.
0: Domenica. Vai.
6: Ciao Laletti, sì, siamo i settembrini, vacanzieri settembrini, ma ormai finito, stiamo tornando giù a casa dalla bella settimana in Emilia Romagna.
1: No.
6: E adesso siamo su in autostrada a goderci gli ultimi panorami della costa adriatica.
1: Pensavo a goderci il traffico.
0: No, però al di là del traffico che purtroppo ci sarà sicuramente di domenica, però insomma ha detto una cosa giustissima l'ascoltatore in quest'ultimo messaggio: bisogna godersi anche il viaggio, non solo la destinazione, quindi è fondamentale.
1: Come
0: godersi, no, ma è vero, l'ha detto lui, godersi i panorami, panorami diversi, non solo quelli che guardi di solito, perché sei andato in vacanza, quindi mentre viaggi si gode il panorama della Riviera Adriatica. E quindi dai, condividete ancora con noi la vostra domenica, che cosa prevede, e poi siamo pronti, ci sono altre curiosità. Volevi salutare qualcuno a proposito? Abbiamo parlato di appuntamenti della domenica, c'è un ascoltatore che ci parlava.
1: Sì, Antonio, stamattina c'è la festa dell'uva solo paca. Con la sfilata dei carri allegorici allestiti con i chicchi d'uva.
0: Bello.
1: Appunto, Antonio viene da solo paca. Ho visto che perché io non conosco tutti quanti i comuni,
0: ma
1: è in provincia di Benevento.
0: Sì, sì, è famoso solo paca per il vino, e quindi veramente un buon vino di solo paca. La Leti te lo offro io dopo, tranquilla.
1: Ma dai, paghi tu

0: radio Kiss Kiss, la Letty è andata a cercare le pietre per il suo piazzale. Sì. Quante le trovate?
1: 3-4 per il momento.
0: No, il nostro ascoltatore vuole sistemare il piazzale. Quanto è grande sto piazzale, ce lo dirai un'altra volta. Andiamo a una canzone nuova, Ernia, si intitola Dedica.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Siamo arrivati alle 9:42 minuti in questa domenica 13 settembre su Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo nelle prossime ore? È importante saperlo magari per spostarsi, per una gita fuori porta. E allora chiediamo aiuto ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, condizioni generalmente stabili e prevalenza di sole. Nelle prossime ore cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio instabilità in aumento al sud, specie sullo Ionio, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Soleggiato altrove, senza variazioni. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Good morning Kiss Kiss!
4: Good morning!
3: Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.
7: Kiss, kiss. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Kiss Kiss!

0: d'amore.
1: Fuga d'amore, la canzone di Sal Da Vinci su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, Max Poli
2: e la Leti.
1: La domenica mattina alle 9:30 ci raccontiamo questa giornata che è sempre sacra per motivi diversi, per gli italiani. E allora, che cosa prevede questa domenica? Domenica tra, che ne so, piccole scampagnate, giri fuori porta, scopro quel borgo vicino casa che dico sempre che insomma visito, ma poi non lo faccio mai, e finalmente è arrivata la giornata giusta per farlo. E so, ma oppure avete ospiti a casa? Per esempio, Anna ha ospiti.
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Anna di Borgo San Giovanni. Oggi sto preparando un pranzo della domenica perché ho degli invitati, quindi mi sto sbizzarrendo un po' in cucina.
1: Anche perché poi quando c'hai gli invitati ti metti, come si dice, in tiro.
2: Certo.
1: Ti metti in tiro, devi mettere tutto, metti anche, che ne so, tu per esempio so che sei un'appassionata, forse lo è anche Anna, di mise en place, cioè vuoi mise en place,
2: deve
1: vuole dire
2: tutto perfetto, la tavola deve essere perfetta,
1: apparecchiata,
2: mi
1: tutto con
2: i dettagli,
1: tutte le cose.
2: Sì,
1: va
2: sì,
1: bene.
2: Sì.
1: Buongiorno anche a chi invece, diciamo, è di cerimonia.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Un saluto da Raffaele Camilla e una buona domenica. Noi oggi siamo a pranzo per i 50 anni di matrimonio dei nonni. Un bacio. Ciao Raffaele Camilla.
2: Oggi ciao.
1: Un record veramente, 50 anni di matrimonio. Che sta
2: però,
1: bene. Sono tanti, sono
2: mamma,
1: tanti.
2: Mezzo veramente. Secolo.
1: Dai, sì.
5: Buongiorno Max.
2: Ciao.
5: E la Lady, sono Nicola Zapponeta. Avete okay. messo Noemi? Stasera, 13
1: prima,
5: settembre, sarà a Zapponeta il concerto di Noemi.
1: Bene.
5: In piazza Aldo Moro alle 22.
1: Bene.
5: E un'altra cosa, questa è la nostra cartolina, perché è la festa patronale della Santa Maria Santissima. Iniziato venerdì.
1: Si mangia.
5: E finisce oggi. E questa è questa è la nostra cartolina, come vedi.
1: Sì, ce l'ha mandata, ci ha mandato la foto, sono tutti attavolati, attovagliati. Cioè,
2: attovagliati,
1: tutti a tavolo. Sì, sì, bello, buon divertimento. Poi c'è chi è ancora al mare.
6: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss, Valerio da Melissano, provincia di Lecce. Sto andando a mare con mio figlioletto stamattina, ci rilassiamo un pochino io e lui, direzione Torre San Giovanni. Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: Radio Kiss Kiss.
1: Beh, lì poi non ti sbagli mai, perché dove vai vai, mare stupendo, anche Torre San Giovanni è meravigliosa, insomma. E Peppe invece sta facendo un'altra cosa.
7: Sto tornando da donazione appena fatta, tutto bene.
2: Oh,
7: e invito a italiani a donare
2: sangue.
7: Per carenza di sangue negli ospedali. Fate le donazioni, che può salvare una vita
1: e tante vite.
7: Buona giornata, buona domenica e buon kiss kiss a tutti.
2: Posso aggiungere che è in carenza di zero positivo?
1: No, ma
2: nel senso che purtroppo ci sono,
1: no, lo zero positivo,
2: sì, bravo,
1: non è quello
2: però,
1: più richiesto,
2: sì,
1: e quindi c'è
2: però
1: proprio,
2: è quello che bene o male salva un po' tutti, perché è quello che è universale, come dici tu,
1: sì, quindi va bene per essere donato a chiunque, va bene. Grazie ragazzi, continuate a raccontarci la vostra domenica, perché tra poco raccogliamo altre storie, e come sempre quello che ci raccontate ci ispira per parlare anche di uno più argomenti. Per farlo, messaggi vocali o se preferite di testo qui
2: 347 490 0042.
1: Ovviamente tutto accompagnato anche dalla musica più bella nella domenica di Kiss Kiss. Facciamo anche tutto con molta calma.
2: Sì.
1: Rilassati, ragazzi, non ci mettiamo lo stress, che quello arriva domani. sai, la frenesia dei giorni feriali. Mettiamo le Spice Girl, Wannabe.

0: che ricordio. 1996, Spice Girls con Wannabe su Radio Kiss Kiss. If you wanna be my lover. Siamo pronti, adesso diamo la linea alla redazione, tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz, l'hanno reso noto le autorità locali. Intanto, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi dello Yemen, il movimento sciita yemenita attacca l'Arabia Saudita rivendicando di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e di controllo in una base militare utilizzando missili balistici e droni. Si tengono oggi le elezioni parlamentari in Svezia. I circa 7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare i 349 membri del Parlamento monocamerale del Paese, dalla cui maggioranza dipende la formazione del governo. Il voto si tiene ogni 4 anni e cade sempre nella seconda domenica del mese di settembre. Le urne si sono aperte alle 8 di mattina e si potrà votare fino alle 20. I primi risultati sono attesi all'incirca un'ora dopo la chiusura dei seggi. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando ad un ritmo esponenziale, a dirlo Dario Amodei, capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, ammesso Amodei. Dopo il rientro avvenuto ieri mattina a Roma, il trasferimento al Policlinico Gemelli per Alessandro Di Battista, arriva il momento del silenzio per il recupero della salute. La richiesta arriva direttamente dai profili social dell'associazione Schierarsi. Chiediamo agli amici e sostenitori e agli operatori dell'informazione di non recarsi in ospedale, così da consentire ad Alessandro e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Di Battista. Emma Bonino riceverà l'ultimo abbraccio dai cittadini a Roma, in Campidoglio, dove oggi e domani è allestita la camera ardente della storica leader radicale. La sala della Protomoteca sarà aperta oggi e domani fino alle 19. Nello stesso spazio si terranno martedì le esequie di Stato in forma laica a partire dalle 12:30. Lo sport, MotoGP alle 14, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila. Alle 15 invece al via il Gran Premio di Spagna di Formula 1, dalla pole scatta alla McLaren di Lando Norris, seguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen, le Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Infine calcio, con la quarta giornata di Serie A, il Cagliari Corsaro a Bergamo batte 2-1 l'Atalanta, Genoa e Frosinone pareggiano 1-1 e all'Olimpico il Milan rimonta alla Lazio 2-2. Oggi altre tre gare, Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Chissà a tutti.
0: E là, ma grazie alla nostra redazione. Pronti a ripartire, quasi le 10, manca qualche secondo di questa domenica 13 di settembre. Un saluto da Max Poli
2: e la Leti.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia. Ogni domenica 9:12 noi non facciamo altro che raccogliere le vostre cartoline, i vostri racconti della domenica, li smistiamo l'Italia oltre che segue Kiss Kiss, insomma. Quindi continuate a raccontarci cosa prevede questa domenica. Nella seconda ora, ecco, vogliamo sapere un po' quali spostamenti state facendo. Sì. Insomma, cosa prevede, anche se avete ospiti a casa, il menu controlla. La Leti, tu sei fuori a pranzo, mi dici?
2: Sì, io sono fuori a pranzo con la famiglia.
0: Ma che bello.
2: Sì.
0: Io non vengo, quindi non
2: Ciao.
0: Mi invitate, grazie, perché sono
2: Ma
0: a
2: guarda,
0: dieta.
2: Rimani a casa.
3: Ti ho visto.
2: Non ti voglio.
0: Salutiamo anche il nostro regista Andrea, ripartiamo dalla musica, dai.

0: Somber, My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Quante storie ci state raccontando, altre ve ne raccontiamo noi. Per esempio, saluto gli amici di Foligno, dove lì si è tornati nel 600, no? Oggi si corre la Quintana, cavalli, cavalieri e costumi storici, cioè c'è la giostra appunto della Quintana, i cavalieri dei rioni devono percorrere la pista cercando di infilare con la lancia piccoli anelli, sempre più difficili da centrare, si rimpiccioliscono, capito?
1: Sì.
0: Attorno alla gara vive un'intera città con cortei, taverne rionali e poi rivalità nei quartieri, come accade spesso, no? In questi appuntamenti, una specie di Formula 1 del 600, mettiamola così, solo che al posto del volante si ha una lancia praticamente, che non l'auto, la lancia proprio quella che deve poi prendere gli anelli, no? Una figata.
1: Sì. Invece, è bello.
0: È bello, sì, è suggestivo poi quando ci sono queste cose in costume, secondo me, è molto bello. Poi a Diamante invece, siamo in Calabria, da Foligno ci spostiamo a Diamante, si conclude la festa del peperoncino, il festival del peperoncino di Diamante. Lì ci sono degustazioni, cucina, spettacoli, cioè noi siamo stati in Calabria praticamente le seconde due.
1: La ultime patria del peperoncino.
0: Sì, sì, ma anche della liquirizia, abbiamo mangiato un sacco di liquirizia,
1: è vero, buona.
0: Però,
1: mamma mia.
0: Quindi il peperoncino e tutti i prodotti tipici li conosciamo bene, deve essere bello, insomma, anche questo momento per goderselo, anche per esempio con la cioccolata, no? Cioccolato e peperoncino, va tanto.
1: Ma sai che ci sta benissimo.
0: Sì, dopo un po', certo, io non...
1: Perché tu non ami tanto il peperoncino,
0: allora,
1: lo so.
0: No, mi piace, ma siamo stati invitati, per esempio, una delle sere che siamo stati a Corigliano Orsano, all'Odissea, che saluto con molto piacere, e ci hanno invitato a pranzo,
1: a cena.
0: Cioè, ero stupito dal fatto che prima di ogni portata mangiassero un peperoncino crudo.
1: Abituati.
0: Si sono messi davanti un vassoietto con dei peperoncini veri, cioè,
1: guarda,
0: freschi, proprio
1: l'avrei fatta anch'io,
0: no,
1: se non
0: lavorati sott'olio,
1: l'avrei
0: capito?
1: Fatta proprio, anch'io,
0: e
1: però
0: davano un mozzico al peperoncino e poi mangiavano qualunque altra cosa, ma io mio stiolo la lingua, non sento
1: le
0: più nulla,
1: le papille gustative le perdi,
0: esatto,
1: dove sono abituati.
0: Certo, va bene, quindi molto vasodilatatore, fa benissimo
1: e quindi, il peperoncino,
0: capisci che va bene anche ad altro, no? Se si parla di vasodilatazione,
1: questo non lo so,
0: lo
1: non sono attrezzata.
0: Te lo spiego dopo, fidati, Laleti, tranquilla.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia Bresch con Serenamente su Radio Kiss Kiss. Il cartolino in Italia, siamo pronti, smistiamo un po' di cartoline, dai, sì. Da tutta Italia i vostri messaggi, ci raccontate la vostra domenica con un vocale qui
1: a questo numero 347 490 0042.
0: Sentiamo che c'è, buongiorno
2: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao. Sono Margherita, noi siamo in direzione Sperlonga, stiamo andando a festeggiare il compleanno 18 anni di Francesco Maria. E buona domenica a tutti, Kiss Kiss per
1: anche
2: sempre.
1: A voi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Raffaele, sono partito da Bari, sto andando a Caserta per prendere un po' di mozzarella e poi andarmene a Bologna. Buon Kiss Kiss a tutti.
0: Fa la tappa intermedia per la mozzarella,
1: certo.
0: Capito?
1: Ma perché tu non la fai a battipaglia?
0: Sì, però è solo di strada, lui deve allungare un po'.
1: Per la mozzarella, certo. Si fa
4: bene. Ragazzi, stamattina compleanno di moglie e figlia, tutte e due insieme, mamma mia.
1: Nate lo stesso giorno.
0: È dura, no, ma adoro le sue lie, moglie e figlia, cioè che mi piace tantissimo questa lie. No, mi piace.
1: Sono contento, ma io non lo so, è sempre da ridire.
0: No, ma poi riflettevo
1: Beh,
0: pure
1: fa il
0: su...
1: maestrino.
0: No, riflettevo, no, perché ci ho messo una vita a togliermi la lie napoletana, no? Ma non perché sia sbagliata, perché quando poi lavori in questo ambito devi togliere i difetti di pronuncia. È un difetto di pronuncia, però è bello. Mi piace, no. Perché ogni tanto dimentico che l'ho perso, io lo voglio riavere questa famiglia invece di famiglia, no? E vabbè, però mi piace il pensiero che adesso lui deve fare sta cosa qui, che deve fare due regali, moglie e figlia. E quindi
1: però
0: diventa...
1: diciamo che si toglie tutto in un'unica giornata. No?
0: Sì, però è impegnativa per lui, vai, mamma mia.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
5: Noi siamo i vacanzieri dell'ultimo minuto.
1: Sì.
5: Siamo appena partiti, cioè appena... Siamo partiti da un po', stiamo andando a Vieste, in Puglia, e per una settimana di meritate vacanze, finalmente.
0: Ce ne sono tanti che stanno andando in vacanza adesso. Saluto Alessandra da Milano, diretta in Romagna, Milano Marittima fa praticamente, perché iniziano le sue vacanze. Poi non è la sola, saluto la famiglia di Angelo da Roma, diretto verso la Puglia. Grazie. Vai,
1: poi
0: guarda.
1: Noi siamo un gruppo di 8 persone, stiamo camminando sui colli bolognesi, direzione pranzo in trattoria per smaltire la settimana lavorativa. Siete la colonna sonora perfetta per questa scampagnata.
0: Grazie, continuate a raccontarci e inviarci le vostre cartoline d'Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: 90. Scopri di più su Conad.it.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
0: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.

0: Con Bresh, con Olly, con Alfa, con Saif, splendete ovviamente anche voi, perché in tanti hanno provato a individuare la voce misteriosa fatta ascoltare qualche istante fa. Andrea Cimino in regia, io direi di partire con un po' di carrellate di messaggi, di proposte da parte degli ascoltatori.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Per me è Oriana Fallaci.
0: Oriana Fallaci, no, non è lei, perché nell'indizio c'era che scrive, quindi ho detto una persona che scrive ma non libri.
2: Secondo me la voce è di Arisa.
0: Arisa. No, no, ti do, posso dare uno scoop, posso dare una notizia. È una voce maschile.
3: Ciao, sono Silvia e secondo me la Clerici.
0: Antonella Clerici, evidentemente maschile non è, quindi non è neanche. Poi, scrive qualche libro di cucina, evidentemente, Antonellona Clerici. Andiamo avanti.
4: Ciao, sono Gianluca da Napoli.
0: Ciao.
4: Per me Saviano.
0: Saviano, ecco, scrive maschio, quindi insomma due indizi fanno una prova, ma non è Roberto Saviano.
5: Ciao, sono Maddalena da Vassorano e secondo me Luciana Littizzetto.
0: Lucianina Littizzetto, anche lei non so se quante robe abbia scritto, però è evidentemente anche lei donna, per cui non è neanche la Littizzetto.
6: Ciao, sono Giovanni da Bari.
0: Ciao,
6: per
0: ciao.
6: Me è Max Pezzali.
0: Max Pezzali per Giovanni da Bari. Abbiamo, credo, anche l'ultimo di questa carrellata.
7: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
7: Qui è Teresa. Secondo noi è Max Pezzali. Kiss a tutti.
0: È bello, qui è Teresa. Qui è Teresa, mi sa molto la comunicazione. Proprio qui è Teresa, qui è Benny che risponde Teresa. Oh, se due Max Pezzali fanno una prova in questo caso, sentiamo dalla regia. La voce realmente è di Max Pezzali?
8: Io ho un modo di scrivere, un modo di raccontare che tende ad avere
0: la scrittura era in questo senso, perché ha scritto canzoni che rimarranno nella storia e che hanno scandito la nostra esistenza. Bravi tutti, bravo a Max Pezzali, bravo anche a Andrea Cimini in regia, hai fatto un lavoro eccellente.

È importante sentire bene anche i suoni, i rumori della strada, e visto che tanti sono in viaggio in questa domenica 13 settembre, non so se avete letto che la nuova bozza del codice della strada sposta l'attenzione, direi finalmente, anche su chi si sposta a piedi, sui pedoni. Siamo tutti chiaramente pedoni che possono insomma causare anche degli incidenti per il cosiddetto smartphone walking, ovvero persone che attraversano la strada o camminano proprio sulla carreggiata con il telefonino, con il tablet, assorti nei video, nei pensieri, nelle videochiamate, non curandosi di macchine, motorini, motocicli o altri mezzi di trasporto che possono appunto causare un incidente, e ci sarebbe una multa di 75 euro. Secondo me anche un po' pochino, se poi la paragoniamo alle multe invece che automobilisti beccano per delle infrazioni. E l'uso del telefono resta chiaramente consentito per motivi di comprovata urgenza, devo fare una chiamata importante, soprattutto sul marciapiede sì, però per strada assolutamente no. Quindi il consiglio è: occhi sulla strada e posiamo sti benedetti o maledetti cellulari. Novità anche in tema discografico, un pezzo che gioca sull'autoironia e sul disordine sentimentale. Olivia Rodrigo racconta questa sensazione di essere così innamorata da provare un'infatuazione così forte tanto che le parole non bastano più. La sua nuova canzone si intitola Stupid Song.

0: Stupid Song, il nostro new kiss di Olivia Rodrigo. E temperature che si abbassano, un po' di pioggia, un po' di vento, sole pieno, insomma, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo Federico Brescia dalla redazione di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica soleggiata su buona parte del paese, seppur con qualche nota instabile. Nel pomeriggio il sole splenderà su quasi tutte le regioni, qualche rovescio anche temporalesco possibile sulla Sicilia orientale e sulla Calabria meridionale. In serata non sono attese grandi variazioni, precipitazioni in esaurimento all'estremo sud, qualche nube sparsa in più al nord. Temperature massime comprese tra 25 e 27 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Kiss Kiss!

con Another e 54 Ultra nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è un uomo davvero da record, io stento a credere, poi ho visto dei video per cui io sono come San Tommaso, no? Se non tocco non credo in questa epoca anche di fake news. Spiros Chrysicopoulos, primo uomo a nuotare dalla Grecia all'Italia senza sosta, senza farsi neanche un breve break. 43 anni ha compiuto questa impresa partendo da Otonoi, ha attraversato il canale d'Otranto, è arrivato a Santa Maria di Leuca dopo 32 ore consecutive in acqua, ha coperto 91,4 chilometri. Stile classico di nuotata, aveva un unguento speciale chiaramente chiamato grasso per la manica, per l'isolamento termico, per l'ipotermia durante la notte e per proteggersi allo sfregamento, e poi il cibo veniva lanciato da un'imbarcazione chiaramente che lo seguiva con una pertica allungata. Avete presente le pertiche con un po' di cibo? E lui senza fermarsi doveva nuotare tipo stile dorso e nel mentre ingeriva qualcosa, soluzioni prevalentemente liquide per chiaramente percorrere e compiere questa impresa storica con un mix di liquidi e semisolidi ad alto contenuto calorico. Comunque nuota senza dormire un giorno e mezzo. Io non ce la farei neanche arrivare da Napoli a Procida, no, neanche.

Summer Funk è una estate piena di record, non solo di quest'uomo greco 43enne che a nuoto copre la tratta Grecia-Italia senza soste, ma anche di Francesco, che è un 17enne che vince la sfida contro il diabete attraversando a nuoto lo stretto di Messina. Diabete di tipo 1, una sfida lunga 3,5 km da spiaggia a spiaggia per dimostrare che questa diagnosi non è un limite. Lui 17 anni con una maturità non solo direi a questo punto fisica e sportiva ma anche mentale, dice: molte persone che conosco che hanno il diabete tendono a sentirsi smarriti o soli. Io credo che queste cose servano un po' a tutti per capire come questa diagnosi non sia un limite, ed è un'impresa davvero fantastica quella del 17enne Francesco. Aveva invece 23 anni nell'84 Jimmy Somerville, che esordì con i Broski Beat con questo brano che rappresenta anche il loro più grande successo, non solo per il suo falsetto ma anche perché è un inno alla libertà, un inno contro l'isolamento e contro l'omofobia, un manifesto di chi è alla ricerca della propria libertà e per farlo è anche costretto a trasferirsi da una piccola città in una grande metropoli per ritrovare se stessi. Dall'84 Broski Beat con la voce di Jimmy Somerville, questa è Small Town Boy.

anno è 1984, loro sono i Bronski Beat e il nostro historikiss è Small Town Boy. Buon pomeriggio a tutti, sono le 14, state ascoltando Radio Kiss Kiss come Benny. Nell'aria, soprattutto a quest'ora, c'è chi predilige il pranzo a casa, il poi menù domenicale è un menù tipico, anche direi molto ricco, ma c'è anche chi è in giro e opta magari per lo street food, mercato dello street food che sta vivendo un vero e proprio boom, quindi house food o street food? Proveremo tra poco a fare un po' di chiarezza anche attraverso i vostri messaggi. La musica più bella può mai mancare su Radio Kiss Kiss? Certo che no.

Underdog, la voce quella di Alicia Keys, prima ancora Tom Jones con Sex Bomb. Sex Bomb e Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera, la tripletta delle 14 di Radio Kiss Kiss. Non è domenica senza Kiss Kiss come Benny, con la domenica che da un punto di vista gastronomico prevede anche una spaccatura netta tra chi preferisce pranzare a casa con il rigoroso, tipico e anche molto calorico menù domenicale, con le tradizioni che ci sono regione per regione, e chi si trova magari anche in giro a scoprire nuove città, nuovi posti, nuovi borghi, e quindi ne approfitta per assaggiare anche lo street food, che vive un momento davvero florido. Pensate che negli ultimi 10 anni, non parliamo di un'eternità, 2016-2026, c'è stato un più 88% di imprese attive nello street food, che sono passate da poco più di 2000 ad oltre 4000. Nasce chiaramente a Palermo alla Vucciria, e questo si sa, ma ormai ha preso piede in tutta Italia. Tra poco faremo anche con i vostri WhatsApp un giro con uno street food. Addentiamo qualcosa da nord a sud.

È solo un gioco. Mamma non mamma, la voce è quella di Madame. Poi c'è chi fa una bella fusion tra street food e cose casalinghe. C'è chi sta pranzando ed è Mattia con polpette al sugo e patate a casa. Vedi, le polpette sono un'altra cosa tipica al street food. Poi, come dice mia moglie, tutto è polpettabile. Io vorrei aprire una polpetteria con questo nome. Tutto è polpettabile, signori. Vi invitiamo ufficialmente. Si parla di street food. Nasce a Palermo. Il re dello street food palermitano è Opanica Meuzza. Ecco, con la milza, ma anche pane, panelle e croquet, lo sfincione, l'arancina, declinata ovviamente al femminile in quel di Palermo. Poi ogni zona d'Italia ha delle icone dello street food. Se volete segnalarle per far male a chi come me in questo momento non può addentar nulla, fate pure, vogliamo soffrire con i vostri WhatsApp al 347 490 0042.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche HVDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

Child Gonna Be Mine su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti ancora da Marta, buona domenica a tutti. Tante persone, devo dire, che anche oggi hanno trascorso la domenica al mare, quindi probabilmente hanno pranzato qualcosa al volo e stasera una bella cenetta. Io non so

0: voi, ma io stasera sto sognando lo spaghetto con il tonno. È una fissa che mi è venuta. Ragazzi, lo spaghetto al tonno, sembra una cosa facile facile, ma non è una cosa facile facile. Bisogna saperlo fare ad hoc. Vabbè, voi mi sta venendo fame. Voi che cosa combinate?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi di ritorno dalla Costa Azzurra, giro in moto.
0: La faccia del bicarbonato. Ah, hai capito, bel viaggetto,
2: Radio Kiss Kiss, stiamo rientrando alle vacanze a Cannigione. Ogni fine settimana andiamo lì. Ciao e buona domenica.
0: Oh, che bello, ogni fine settimana si va in un posto diverso o sempre nello stesso posto? Comunque fate bene, ragazzi.
3: Noi stiamo tornando alla partita del Lecce, che ha vinto 3-2 contro il Monza.
0: Dai! Vabbè, perché siete voi, se fossero state dall'altro lato avrei gioito ugualmente.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Francesca, siamo in macchina.
0: Bene.
4: Stiamo tornando dopo una bella visita al castello di Bracciano.
0: Che meraviglia, perché poi ci sono quelli che preferiscono magari fare qualche escursione, andare a visitare qualche posto. Avete fatto benissimo. Allora, noi intanto mettiamo un po' di musica. Roberta, fallo suonare, l'energia pura. Dal 2015 Alvaro Soler con El Mismo Sol.

È una canzone che è una vera e propria dichiarazione d'amore, priva di filtri o idealizzazioni. È la sua città natale, racconta di una Milano vissuta tra contrasti, palazzoni, ambizioni e tanti, ma tanti sacrifici che sono serviti. Ernia con Dedica, il nostro New Kiss.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.
10: Kiss Kiss.
11: La musica più bella.

0: gin tonic analcolico che devo guidare. Bebosa con Magnetic, una canzone che è sicuramente adattissima al momento del tramonto, tramonti bellissimi che mi avete anche inviato tramite foto, così per farmi soffrire un pochetto. Allora, tante persone in movimento e tra poco vi faccio un altro regalo,
1: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo tornando da quella che potrei definire quasi una pasquetta anticipata a settembre.
0: Addirittura.
1: Bel pacchetto con la brace, carne, birre, bimbi che
0: la buffet, la buffet.
1: Divertimento.
0: Vabbè, sei cattivo però. Ti ringrazio, sei carino, però qui c'è un po' di fame, capito? Abbiamo fame.
2: Ciao Kiss Kiss, siamo Federico e Mara, stiamo tornando dalla montagna carichi di funghi.
0: Oh, che
2: e
0: bello!
2: Tagliatelle.
0: No, tagliatelle i funghi, dai su Roberta, non si fa così, non si fa. Va bene, adesso però dovete richiedere la vostra canzone preferita. Cosa vorreste ascoltare in questo momento? Ditecelo, a voi il comando.

Se poi stiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che meraviglia, Julie Bresh, serenamente su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Sono arrivate tantissime richieste perché effettivamente tante persone sono in movimento e ognuno ha la propria canzone del cuore, quella che vorrebbe ascoltare in questo preciso istante. Roberta decide, io non c'entro niente, Roberta è in regia e lei al comando, appunto. Allora, sentiamo un po' chi ha scelto Roberta di accontentare. Chi abbiamo al telefono? Pronto? Allora, abbassate il volume della radio, perché altrimenti sento la mia voce e non sento voi. Quindi, volume giù della radio. Con chi sto parlando in questo momento? Ciao
1: Vittorio.
0: Ciao Vittorio, buonasera. Allora, buonasera. Da dove ci ascoltate?
1: Allora, noi stiamo tornando dal Comics delle Murge.
0: Oh, che meraviglia! Quindi
1: torniamo a Santa Maria di Leuca.
0: Quindi siete in viaggio in questo momento?
1: Siamo in viaggio.
0: Oh, che meraviglia! Con chi si è? Chi siete? I componenti della combriccola?
1: Io, mia moglie Katia, Enea e Daphne.
0: Oh, che bella combriccola!
1: Noi c'è un'altra combriccola di ragazzi.
0: Quindi vi siete stradivertiti? Ecco, vi siete divertiti anche voi diversamente giovani o soltanto i bambini si sono divertiti?
1: Diversamente giovani e bambini.
0: Noi siamo giovani dentro.
1: Siamo
0: esatto, ancora, bisogna restare bambini per sempre. Quindi adesso ritornate a casa.
1: Peter Pan.
0: Domani si va a scuola?
1: Domani si va a scuola, ragazzi, stanno già dormendo veramente, da un'oretta che dormono, ragazzi, però
0: che meraviglia.
1: Domani si va a scuola.
0: Io veramente ricordo che un tempo mi addormentavo in ogni dove, cioè ho dormito nei posti più impensabili del mondo. Adesso più grandicelli, invece, se non abbiamo il nostro materasso, se non abbiamo il nostro cuscino, se non abbiamo il nostro lenzuolino, non riusciamo a riposare. Le cose cambiano, le cose cambiano. Allora Roberta ha deciso di accontentare voi.
1: Stavamo meglio quando stavamo peggio.
0: Non lo dire, sembriamo gli Zii d'America, però, se parliamo così. Allora Vittò, che ti facciamo ascoltare? Come ti possiamo rendere felice?
1: Magnolia dei Negramaro.
0: Mamma mia, dei Negrita.
1: Dei Negrita,
0: hai fatto una scelta pazzesca, bellissima, quindi comprendo anche Roberta che ha deciso di accontentarti. Allora Vittorio, chi schissa a te, chi schissa a tutti voi, buon rientro a casa.
1: Grazie,
0: ci si risente, va bene? Ciao, chi schissa. E allora grazie, ascoltiamo una canzone che è veramente un capolavoro, Magnolia dei Negrita.

Meravigliosi, Negrita Comagnoli, grazie per questa bellissima richiesta e grazie per essere stati con me oggi, mi avete fatto tanto divertire, adesso devo restare ancora, no, c'ho gli spaghetti al tonno che mi aspettano, ragazzi, c'ho una fame incredibile, gli spaghetti poi li posto sulla mia pagina Instagram, ti faccio vedere Roberta, ti faccio venire una fame incredibile anche a te. Va bene, insomma, Kiss Kiss Power Play termina così, su due piedi, anzi quattro piedi e anche due braccia. Ringrazio e saluto anche Roberta Sepe in regia e ascoltiamo una canzone stupenda, i Nirvana con Smells Like Teen Spirit.

0: In Nirvana con Smells Like Teen Spirit, era 1991 il nostro History Kiss, e da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!
1: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte vola!

0: 15 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss!
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Kiss, kiss.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss Kiss.
14: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
11: La musica più bella.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss Kiss!

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss.